Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di DJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di DJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 17esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

Dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

ist die

el

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, new cool music. Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.
2: Listen, baby. Before you close that door for good, we built something real, you and I. All those nights, all that love. Now that you're packing up.

0: Will You Miss Me, Dino Super D Gemmano e Xenio featuring Miki Yai ad aprire il cocktail shant di questa sera. Ma perché abbiamo aperto con questo pezzo? Perché ospite questa sera nel cocktail shant c'è proprio lui, il DJ e produttore Dino Super D Gemmano. Buonasera e benvenuto nel cocktail shant, Dino.
1: Ciao carissimo Simon, grazie per l'invito a cocktail shant, è sempre un piacere.
0: Sono molto felice che finalmente hai accettato questo invito, perché abbiamo suonato tanti dei tuoi brani, alcuni anche coprodotti, mi ha inserito insomma nella produzione. Allora, prima domanda di questa sera, parlando di uno dei tuoi ultimi lavori, sto parlando di quello che ti vede insieme a Maurizio Picone, cioè Trust in Yourself, che ascolteremo tra poco. Volevo chiederti appunto, se dovessi descrivere il suono del tuo ultimo lavoro a chi non ha ancora premuto play, quali tre parole useresti?
1: Grazie per questa domanda. Che dire, vediamo, lo definirei caldo, gruvoso e fancheggiante.
0: Bene, c'è un momento preciso della giornata in cui la tua creatività si accende o le idee migliori arrivano nei momenti più assurdi?
1: Direi che non c'è un momento specifico della giornata in cui mi si accende l'illuminazione. Ogni momento è quello buono, come dice una famosa pubblicità, come per il caffè. Diciamo che in qualsiasi occasione, in qualsiasi momento della giornata, sono continuamente tempestato da idee, quindi andarle anche poi a recuperare una per una è un po' difficile. Quindi una volta che mi metto in studio per comporre, per produrre qualcosa, diciamo che l'idea del momento è quella buona.
0: Quando lavori ad una nuova traccia, capisci subito che potrebbe funzionare, che funzionerà, o è un processo di continua limatura, ripensamenti eccetera?
1: Direi proprio di sì, assolutamente sì, anzi, perché il primo take è il più importante. La strada, se è quella giusta, la percepisci all'istante, per cui sono un produttore che si limita a buttare giù un'idea, a realizzarla e a chiuderla lì. Non puoi continuamente stare a fare modifiche, aggiustamenti, cambiamenti, alla fine modifichi il pezzo a tal punto che non è più quello dell'idea da cui sei partito, e questo magari a volte non è tanto positivo. Per cui l'idea che viene all'inizio di solito per me è la buona, è quella buona.
0: Qual è la parte del lavoro in studio che ti dà più adrenalina e quale invece ti fa perdere la pazienza?
1: La parte della produzione che mi piace di più, che mi stimola maggiormente, è quella in cui comincio a sentire il pezzo prendere forma, quando comincio a definire bene l'andamento della traccia e mi rendo conto che i suoni sono adeguati, si miscelano bene e ottengo praticamente ciò che avevo in mente di realizzare. La parte più fastidiosa che mi fa perdere la pazienza in effetti non c'è, perché mi piace tutto il tragitto necessario a portare a termine un brano, quindi dalla fase di composizione fino poi al missaggio e al master finale per rendere il prodotto finito ed utilizzabile.
0: Veniamo dunque a Trust in Yourself, il tuo ultimo brano con Maurizio Picone, parlami appunto di questo disco.
1: Intanto un abbraccio e un saluto al caro Maurizio. Con Maurizio siamo amici ormai da decenni, lui è un bravissimo DJ, un bravo produttore, e la nostra amicizia

ad un testo positivo. Ecco, nelle mie canzoni solitamente i testi sono tutti positivi e parlano sempre, quasi sempre, di crescita, di rinascita, di miglioramento, di star bene, di vivere sereni. Sono tutte un inno alla serenità, la cosa primaria, penso, nella vita. Questo trust in me, credi in te stesso, credi in ciò che fai, alza la testa, non tenerla abbassata, guarda dritto e guarda tutti negli occhi senza paura. Ecco, il testo di questa canzone ci parla di questo, della voglia e della necessità di credere in se stessi, di guardarsi allo specchio la mattina e di partire con la giornata alla grande, sempre e comunque.

0: ascoltato appunto uno dei tuoi ultimi lavori, perché come vi ho già detto insomma in apertura, Dino è sempre alla ricerca di nuove sonorità, alla ricerca di produzioni, e quindi ne sforna praticamente, si può dire, quasi una al giorno. Ti ringraziamo per essere stato con noi, presenterai anche i tuoi prossimi lavori proprio qui nel Cocktail Shant.
1: Grazie Simon per questa bella intervista, ti prometto che ti terrò informato riguardo alle prossime uscite, alle prossime produzioni, e come facciamo di tanto in tanto ne faremo di nuove insieme. Un abbraccio a tutti gli amici e gli ascoltatori di Cocktail Shant da parte di Dino Super DJ in mano, e buona giornata a tutti.
0: E vi lascio con un altro disco, sempre con il featuring di Xenio, questa è Sweet Nights nel Cocktail Shant.

un singolo del duo di Bristol The Allergies, pubblicato per l'etichetta La Jalapeno Records. Il brano vede la collaborazione del rapper statunitense Andy Cooper, membro degli Ugly Duckling, e del rapper olandese Blabbermouth. Hip hop rap descritto come un ritorno alle radici boom bap con influenze soul, funk e disco, il pezzo è caratterizzato da batterie pesanti e una linea di contrabbasso suonata da Sneaky, richiamando lo stile dei classici dei Cypress Hill. Il testo presenta uno scambio serrato di rime pass the mic tra Cooper e Blabbermouth, con versi tecnici e incisivi che celebrano la cultura del vinile dell'hip hop classico. Devo dire, un brano molto bello, una novità qui nel Cocktail Shant, che continua naturalmente questa volta con Bop, non a traccia dell'album di debutto Alchemist dell'artista Alexander Quarto, alias del produttore olandese Joris Feiertag. Il brano è stato pubblicato dall'etichetta berlinese La Sonar Collective ed è caratterizzato da sonorità che spaziano tra broken beat, new jazz e lounge. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

Mistura pura, la saluto Federica, la saluto tanto, c'è stato anche il suo saluto con il suo nuovo lavoro Tuga, poi ci presenterà l'album che è strepitoso, l'ho ascoltato in anteprima, intanto ancora novità, ancora musica, lo facciamo con il brano Maraviglia, primo singolo dell'omonimo sesto album del percussionista e produttore italiano Gabriele Poso, l'album completo distribuito da Cartel Music Group rappresenta un'esplorazione vibrante tra disco italiano anni 70, ritmi afro-caraibici e jazz funk, registrato in dal vivo su nastro in uno studio del sud Italia per ottenere un suono organico e caldo e un mix di sonorità mediterranee, soul, ritmi tropicali e texture cosmiche. Ce l'ascoltiamo qui.

lavoro del mio amico il maestro Enzo Torregrossa, parlo di Things Left, è un brano jazz contemporaneo del gruppo Enzone contenuto nell'album Silvia e Mary, che vede la partecipazione del sassofonista Carlo Atti e del batterista Gianluca Marvulli. Il brano si distingue per un'atmosfera sofisticata che fonde sonorità jazz tradizionali con influenze smooth e lounge. Il pezzo mette in risalto il fraseggio melodico di Carlo Atti, uno dei sassofonisti più stimati della scena italiana jazz, supportato dalla sezione ritmica precisa di Marvulli. Un brano strepitoso, veramente bello. Saluto ancora Enzone. Ora invece ascoltiamo Mr. Particular, brano del produttore venezuelano Joando, pubblicato nel 2023 come parte del suo percorso artistico focalizzato sulla fusione tra jazz house e ritmi tribali. Appunto, jazz house, tribal house con influenze latine. Il brano si distingue per l'uso di timbales latini energici e melodie di pianoforte soavi, qui nel Cocktail Shant.

Out of Gravity è il titolo dell'album pubblicato nell'aprile scorso dal pianista e organista Michele Papadia, un'opera di 10 tracce che fonde jazz contemporaneo, funk, afrobeat ed elettronica. Il disco, edito dalla pugliese Ama Records, esplora i temi della libertà e della spiritualità come reazione ai vincoli delle convenzioni sociali. Michele Papadia, specialista dell'organo Hammond e dei sintetizzatori analogici, fa parte di questo quintetto jazz completato da collaborazioni internazionali, tra cui il cantante e improvvisatore Kokai. Un mix tra black music tradizionale e sperimentazioni moderne, con un forte accento sul groove e l'improvvisazione estemporanea. Devo dire, un brano bellissimo, Out of Gravity di Michele Papadia. In conclusione di questa serata del Cocktail Shant ascoltiamo invece Magic Water Frank Blight Remix, brano di Marchio Bossa con la partecipazione della cantante coreana Ryu Zi Su, pubblicato l'8 maggio scorso. Musica e arrangiamenti curati dal mio amico Pippo Lombardo, che saluto. Un mix di bossa nova ed elementi elettronici moderni a chiudere il Cocktail Shant di questa sera. Ringrazio ancora Dino Gemmano per essere stato con noi nella prima parte e averci fatto ascoltare i suoi nuovi lavori. Vi rimando sulla pagina Facebook del Cocktail Shant, cliccate su mi piace, ma anche sul tasto WhatsApp, oppure scrivetemi a cocktailshant@gmail.com. Buona serata e buona musica da Simon J.

Fra poco, fra il poco e l'altro poco, sarò dentro il poco e poco poco dovrete ascoltare poco poco, mi raccomando non ascoltate troppo perché altrimenti vi fa male, ecco. Roberto Legnani c'è? Sì, è arrivata, adesso sta facendo la doccia, ma so, mazza, è sempre lì in doccia, ma cosa vuoi pulirti? Cosa vuoi pulirti tutti i giorni doccia? E io pago, e io

0: pago, e io pago, e io pago cosa? Non pago niente, che lo so, 9:52 minuti prima, e allora cosa volete di più della vita, insomma, eh? Ma non ho capito, perché si interrompe? Pronto, chi parla? Perché si interrompe, ho detto? Ho detto perché si interrompe.
1: Invitato da collaborazioni internazionali, tra cui il cantante improvvisatore Kokai. Un mix tra black music tradizionale e sperimentazioni moderne, con un forte accento sul groove e l'improvvisazione estemporanea. Devo dire, un brano bellissimo, Out of Gravity di Michele Papadia. In conclusione di questa serata del Cocktail Shant, ascoltiamo invece Magic Water Frank Blight Remix, brano di Marchio Bossa con la partecipazione della cantante coreana Ryu Zi Su, pubblicato l'8 maggio scorso. Musica e arrangiamenti curati dal mio amico Pippo Lombardo, che saluto. Un mix di bossa nova ed elementi elettronici moderni a chiudere il Cocktail Shant di questa sera. Ringrazio ancora Dino Gemmano per essere stato con noi nella prima parte e averci fatto ascoltare i suoi nuovi lavori. Vi rimando sulla pagina Facebook del Cocktail Shant, cliccate su mi piace, ma anche sul tasto WhatsApp, oppure scrivetemi a cocktailshant@gmail.com. Buona serata e buona musica da Simon J.

ma come siamo in jail? Vai via alle 9.54, 55 minuti, insomma 5 minuti prima, non ho capito io. Bisogna andare via allora, quando giusto il tempo appunto che è finito, hai capito, del programma. Non puoi andare via 6 minuti prima, dai, adesso proprio. Dobbiamo essere chiari, evanescenti e soprattutto evanescenti.

Guarda che ti mando a Crotone, eh? A Crotone in Calabria ti mando, stai attento che lì, ah, c'è, lo sai che Duccia Ruiz lì a Crotone sta lavorando in una mega su un mega yacht. Una mega struttura lì, insomma, praticamente turistica, brava, bravissima, tutte le sere. Laura, Laura, Laura, un po', Laura, un po'.

0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Shant chiude. Riaprirà presto. Cocktail Shant. Cocktail Shant. Word of music.
1: Word of music. Grazie Cote Shant, grazie Cote Shant.
2: Music ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.
1: Mi sono divertito con questa musica, mi piace tanto questo tipo di musica qua, sudamericana, cose del genere. Sono delle musichette che vanno bene al mattino, ma anche la sera, anche la notte, guardate, vanno benissimo anche la notte, anzi soprattutto la notte se sono un po' più sensuali, hai capito? Perché al mattino sensuali si è sensuali, almeno noi uomini siamo molto sensuali. Al mattino, sentite che voce che ho, molto sensuale io, c'ho una voce c'ho una voce molto sensuale, dai, ditemelo a una volta, ditemelo, dai Roberto, sta uscendo dalla doccia, Udo, ma che cosa vedi? Che cosa vedo? No, vedo niente perché non c'è. Allora, oggi quanti ne abbiamo? 10/06/2026? 06 cos'è? Ah, è giugno. Oggi è il 10 giugno 2026. Oh, la Madonna, mamma mia, mi sembrava ieri il 10 giugno 2016. 10 anni fa, te lo ricordi? Sì. E ci eravamo tanto amati, sì, ci siamo incontrati, no, cos'è? Sì, a giugno, ci siamo incontrati a giugno. Allora, 10 anni fa, già 10 anni sono trascorsi, passati, invano, non invano, assolutamente, non passano mai gli anni invano. Vanno in auto, non in van. Non so se hai capito. In van, in auto, in motocicletta, in pullman o cose del genere. Va bene, chi abbiamo adesso? Perché porca Eva, altrimenti qua non riesco. Ah sì, le prime pagine del giornale. Bella notizia. Omicidio Pierina Paganelli. Da Silva assolto, esce dal carcere, le lacrime in aula, ha vinto la giustizia, magari è stato lui, questo tipo qua sudamericano. Va bene, va con le vecchie. La diretta, nuove ondate di attacchi USA, Teheran risponde con missili contro obiettivi americani nel Golfo. L'offensiva, l'Iran abbatte una Apache sopra le acque di Hormuz e Trump bombarda. Il consenso, il regime è sempre più saldo in un paese schiacciato da repressione e povertà. L'intervista al giornalista Getaz, i negoziati puntano a mettere una toppa. L'inchiesta, agrumi e datteri dalle colonie israeliane alla UE, così migliaia di prodotti aggirano i controlli. Regno Unito, rifugiato sudanese tenta di decapitare uomo a Belfast, violente proteste anti-migranti, buttateli tutti fuori dai call center. Ponte sullo stretto, si indaga per corruzione, coinvolti l'ex presidente della Corte dei Conti e un uomo di fiducia di Salvini addirittura. Piazza Affari da record, spinta dall'offerta su MPS, Intesa San Paolo sfida i rivali. Allora, Mediobanca si rilancerà, il governo eviti altre interferenze. Benissimo. Allora, guardiamo un po' Outlook, ecco come finire il risico bancario e il destino ancora con non scritto di generali. Poi, dai cantieri all'espansione all'estero, i piani di FS Donnarumma, ospite di Repubblica delle Idee. Poi guardiamo un po' dal VAR sui corner alla sostituzione in 10 secondi. Quali sono le nuove regole che vedremo nella Coppa del Mondo? Il tesorere di Bassano con la libreria in salotto, la cultura è un baluardo. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Il governo stoppa la Lega no a nuove rottamazioni. Poi Meloni di che? Meloni di là, Ciappellè e Ciappellà. Intesa con Vannacci, Meloni ora frena, FDL meno fair play. FDL tensione sulla direzione Cirielli, è morto Stefano Addeo, il professore autore del post show contro la figlia di Giorgia Meloni, bravo, hai fatto bene a morire. Regista condannato per abusi esce dal carcere e riapre il casting. Ha scritto a mia figlia di 14 anni, pedofilo del cavolo. Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata per adulterio dal Cairo. Adulterio. Ora temo ritorsioni. Certo. L'Italia nel tennis, campione non solo, ecco lo sport del futuro sulla guida di Repubblica. Belen Rodriguez, indagata per omissione di soccorso a Milano, ha provocato incidenti e poi è scappata. Bene, con questo nous avons terminé, adesso andiamo a Couché con Roberta Valeriani, che è sempre pronta, lì è sempre pronta per
3: buon
1: voi.
3: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. L'alta pressione tornerà ad espandersi dalle latitudini subtropicali verso il Mediterraneo centrale, favorendo il ritorno ad un tempo per lo più stabile e soleggiato. A beneficiare di questa rimonta stabilizzante saranno soprattutto il centro e il sud, mentre il nord Italia fino a domani resterà un po' ai margini, risentendo maggiormente del flusso umido atlantico. Infatti, in seno a tale flusso, alcune perturbazioni attraverseranno l'Europa centrale, lambendo così anche le nostre regioni settentrionali, dove si rinnoveranno le condizioni di instabilità, con occasione per altri episodi temporaleschi. Dal punto di vista termico, fino a metà settimana avremo caldo senza eccessi al nord, dove non si dovrebbero superare i 29-30 gradi, al centro e al sud invece i termometri potranno superare i 30 gradi, con punte fino ai 34-35 gradi al sud e sulla Sicilia. Da domenica le temperature riprenderanno a salire al nord ma anche al centro. Ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi 10 giugno avremo prevalenza di stabilità sulla nostra penisola con temperature in linea o leggermente superiori alle medie stagionali. Permane una moderata instabilità diurna con il rischio di brevi rovesci o temporali pomeridiani localizzati prevalentemente a ridosso dei rilievi alpini. Nello specifico, al nord avremo tempo generalmente soleggiato al mattino, seguito da un aumento della nuvolosità nelle ore più calde, con possibili rovesci o temporali su rilievi alpini e prealpini, occasionalmente in estensione alle vicine pianure. Al centro peninsulare e in Sardegna avremo prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, ma non si esclude qualche breve annuvolamento pomeridiano lungo l'Appennino. Le temperature in queste aree resteranno stabili e comprese tra i 27 e i 32 gradi. Al sud peninsulare e in Sicilia il tempo sarà ampiamente stabile e soleggiato su tutte le regioni, con temperature che tenderanno ad aumentare leggermente, con picchi che localmente arriveranno fino ai 33 gradi nelle aree interne. I venti d'Italia soffriranno deboli e i mari saranno poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026. È il 161esimo giorno dell'anno, 24esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 204 giorni. Si festeggia Santa Diana. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.35 minuti e tramonterà intorno alle 20.44. La luna è calante. Oggi è la giornata, o meglio la festa, della Marina Militare Italiana. Dal 2017 si è promossa per il 10 giugno la giornata mondiale per la distruzione di tutte le armi, che purtroppo attualmente non è compresa all'interno del calendario delle giornate mondiali ufficialmente riconosciute. Per il calendario del CIP italiano, oggi è la giornata nazionale del coniglio tonnato o tonno di coniglio. A dispetto del nome che porta, il tonno di coniglio ha del tonno solo la consistenza e il metodo di conservazione, cioè sott'olio. Per il resto è un coniglio bello e buono, da intendersi nel senso letterale del termine, fatto cuocere fino a che si sfalda e messo poi a riposare in olio profumato con erbe e spezie. Originaria del Monferrino, ma oggi diffusissima in tutto il Piemonte e preparata anche al di fuori dei suoi confini, questa ricetta ci porta al mondo contadino e all'urgenza di inventare metodi di conservazione della carne in eccesso in mancanza di frigoriferi e freezer. La vicinanza con la Francia, maestra di confit, di, cioè conservazione, fece il resto, consegnandoci un antipasto raffinato e appetitoso. In USA oggi è il National Iced Tea Day, la giornata nazionale del tè freddo. Avvenne in questo giorno, il 10 giugno 1914, per iniziativa delle federazioni sportive, nacque il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. Aveva come obiettivo l'organizzazione di una delegazione nazionale per i giochi olimpici. Il 10 giugno 1934 l'Italia vinse per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale giocata a Roma, la squadra di Vittorio Pozzo aveva battuto la Cecoslovacchia per 2-1. Ai vittoriosi calciatori venne elargito un premio di 20.000 lire. Il 10 giugno 1940 l'Italia, nell'ambito del secondo conflitto mondiale, dichiarò guerra a Francia e Gran Bretagna. L'annuncio venne dato dall'allora primo ministro Benito Mussolini dal suo balcone di Palazzo Venezia a Roma, mentre il Canada dichiarò guerra all'Italia. Il 10 giugno 1966 per la prima volta venne utilizzata la tecnica del nastro suonato al contrario in una canzone. Si trattava di Rain dei Beatles, il lato B di Paperback Writer. La tecnica era stata messa a punto da John Lennon, che ne aveva scoperto casualmente il potenziale sonoro. Il 10 giugno 1976 Paul McCartney e i Wings si esibirono a Seattle davanti a una folla di 67.000 fan andati ad ascoltare l'ex Beatles e il suo nuovo gruppo. Il 10 giugno 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadde in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Roma. Venne localizzato intorno alla mezzanotte e si mobilitarono immediatamente le squadre di soccorso per effettuare il salvataggio. Iniziò così la lunga diretta televisiva del TG2. 3 giorni di inutili tentativi di liberarlo tennero con il fiato sospeso milioni di italiani che seguirono la vicenda in TV, grazie a una diretta non-stop di 18 ore della RAI, la prima nella storia della televisione italiana. Il tragico epilogo alimenterà polemiche e dibattiti sui limiti etici del diritto di cronaca, sollevando nel contempo la necessità di dotarsi di un corpo in grado di coordinare i soccorsi. L'anno dopo verrà istituita la protezione civile. Nati in questo giorno, il 10 giugno 1819 era nato il pittore francese Gustave Courbet, fondatore del movimento realista. Nel 1866 Courbet suscitò scandalo con 2 tele di contenuto erotico. Il 10 giugno 1922 era nata la cantante, attrice e ballerina statunitense Judy Garland, era la madre di Liza Minnelli. Il 10 giugno 1922 era nata a Milano l'editrice e fumettista Angela Giussani, insieme alla sorella Luciana aveva creato Diabolik. Il 10 giugno 1931 è nato il cantante, chitarrista e autore brasiliano João Gilberto, creatore con Antonio Carlos Jovin, Vinicius de Moraes e Carlos Lira della Bossa Nova. Il 10 giugno 1935 era nato a Milano l'imprenditore e stilista Elio Fiorucci. Il 10 giugno 1952 era nato a Firenze il cantautore, regista, attore e scrittore David Riondino. Il 10 giugno 1959 è nato a Reggiolo, in Emilia-Romagna, l'ex calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Il 10 giugno 1966 è nata a Napoli l'attrice, comica e conduttrice televisiva Tosca d'Aquino. Il 10 giugno 1979 era nata a Brescia la giornalista e conduttrice televisiva Nadia Toffa, nota per il ruolo di inviata e conduttrice del programma televisivo di Italia 1 Le Iene. Scomparsi in questo giorno, il 10 giugno 1836 moriva André Marie Ampère. Il suo nome è impresso nella storia dell'elettromagnetismo ed inciso sul ferro della celebre Torre Eiffel. I suoi meriti furono riconosciuti dando il nome Ampère all'unità di misura della corrente elettrica. Il 10 giugno 1924 a Roma venne rapito e assassinato il politico antifascista Giacomo Matteotti, esponente del Partito Socialista. Aveva minacciato di produrre prove di irregolarità elettorali e violenza nelle consultazioni del 6 aprile precedente. Era nato il 22 maggio 1885 a Frattapolesine in Veneto. Il 10 giugno 1967 moriva l'attore Spencer Tracy. Era nato il 5 aprile 1900 negli Stati Uniti. Il 10 giugno 2004 moriva nella sua casa di Beverly Hills a Los Angeles uno dei massimi protagonisti della musica statunitense, il cantante e pianista Ray Charles. Aforisma di oggi: uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai. Giacomo Matteotti pronunciò questa esatta frase a Roma, sul lungotevere Arnaldo da Brescia, pochi istanti prima di essere aggredito, caricato a forza sull'auto e assassinato dalla squadra fascista guidata da Amerigo Dumini. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
4: Radio.Stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italian.
1: Am Gardasee, Italian. C'è stato un bel temporale questa ieri e anche questa notte, insomma. Oggi è molto coperto, le previsioni sono, boh, non so fino a quando. Allora, adesso abbiamo, chi abbiamo? Every Moment. Ah, è il mio amico Claire Ford, eccolo qua. Every Moment, bellissimi. Questo è lo spazio dedicato a tutti quelli che ci mandano le loro canzoni a tutta Italia e dal mondo. This is the space, this is the moment that everybody is waiting, the people sending us from all over the world their own numbers, their own songs and so forth. It's a long time that we do this kind of thing, don't you know that? Yeah, we do those things because we like to do those things, because we like to be very close to our listeners. Oh my God.

mamma mia ragazzi, ma qua si sciolgono tutti i ghiacci praticamente. Si scioglie tutto qua, mamma mia, mi sono sciolto pure io, non c'ho più, devo andare a bere qualcosa adesso perché mi sono sciolto tutto. Clark Ford con Every Moment. Oh, eccoci qua, dalla Svezia, ci hanno mandato qualcosa dalla Svezia. Il mio amico Sjöblad, lo conosco da molto tempo, da almeno 10 anni. Dalla Svezia è un cantautore svedese che ogni tanto fa qualcosa, dai. Questa canzone che ci ha mandato proprio stamattina, l'ho trovata stamattina sulla nostra email, si intitola Time Stand Still. Il tempo rimane fermo, bloccato. Ecco, fermo, bloccato come quello che ho sentito adesso su un messaggio da parte della nostra Katiusha Luic. Bloccato da quelle parti, il tempo è bloccato. Andate in Africa, va! Sjöblad, Time Stand Still.

Guess sono già arrivate un paio di richieste. If you want to require something, you can do it right now, because today there won't be any interview from Roberta Valeriani.

Ricordati di me, dai, l'abbiamo sentito anche l'intervista un po' di tempo fa, di questo cantante che si chiama Alberto Fortis. E ce l'abbiamo, eccola qua, la nostra cara amica, conoscente da 10 anni, mamma mia ragazzi, quante ne abbiamo passate, tutti i colori praticamente, con Katiuscia Royce, eccola qua, and Super D Germano. Light my fire.

Allora, che facciamo? Che facciamo? La richiesta, eccola qua, la prima richiesta da parte di una nostra ascoltatrice australiana, eccola qua. Kathy Melly, this is dedicated entirely to you. I know that you you like it. Dedication time, not only dedication but also request time. If you want to require something, you can just contact us via Facebook or somewhere there.

del 1973. Eh sì, è proprio quello. Lili Marlène, come stai? Lili de Paris, come ça va, mena? Ma oui, une chanson pour toi. Jack Savoretti con We Will Always Be the Way We Were. Una cosa che non ha ancora imparato il nostro Roberto Leviani, non l'ha ancora imparato a dire. E difatti non me lo dice assolutamente mai. Eccola qua, Jack Savoretti con l'ultimissima sua canzone dedicata a Lili Marlène di Parigi, di Paris à toi. Jack Savoretti con We Will Always Be the Way We Were.

Bene, passiamo adesso a Greta Puig di Mantova. Tanti auguri anche a te, tanti saluti naturalmente con questa stupenda canzone. Ma che bella questa canzone! Ma io sto parlando, posso parlare? No Mercy con Morena.

Morena, Morena, mi gratta la schiena col fil da stirare. Benissimo, adesso andiamo con Daniela, Daniela Pagani di Bergamo, di dove? Ah no, di Brescia, ancora di Brescia. Tanti saluti anche a te, grazie naturalmente. Sì, lo so, c'è stato temporale qui sul lago di Garda, grandine, veramente grandinato talmente tanto, soprattutto appunto sulla costa occidentale, orientale, no no, occidentale del lago di Garda. A Tremosine, quelle parti, è scesa una di quelle grandinate incredibili. Terry Swims, tutto per te. My known it all. Terry Swims.

E know it all. Tu sai tutto, vero che sai tutto? Va bene, perfetto. Anche questa canzone che è stata richiesta, da una nostra cara amica che ha compiuto gli anni l'altro giorno, Carol Tristan, una cantante tra l'altro di Madrid, da quelle parti, insomma, Madrid. Eccolo qua, una canzone del nostro caro amico di Roma, Gazebo, con Lunatic. E fra poco l'appuntamento con Katusha Lewitt. Naturalmente noi ci risentiamo alle ore 18. May God bless you.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Quando c'era Festival Bar, il meglio della musica dell'estate, ricordando questa splendida trasmissione estiva. Iniziamo con il gruppo svedese degli Europe e una canzone scritta dal frontman Joey Tempest, Carrie. Il brano è diventato il singolo di maggiore successo del gruppo, oltre a The Final Countdown, anno 1987.

Il cantautore britannico di origini irlandesi Boy George e fondatore del gruppo Culture Club firma innumerevoli successi. Dal 1987 Boy George prosegue con successo la sua carriera da solista e partecipa con il brano No Close al Festival Bar del 1988.

Parliamo del grande successo di Luciano Ligabue, Balliamo sul mondo, estratta dal primo album in studio del cantante dal titolo omonimo. Al Festival Bar del 1990 riceve il premio come migliore artista emergente, che lancia definitivamente il cantautore nel panorama della musica italiana.

Rimaniamo al Festival Bar 1990 con il cantante spagnolo Roé e il ritmo caldo del flamenco in Soledad.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di Candy, primo singolo della cantante e attrice statunitense Mandy Moore, con cui scala le classifiche di tutto il mondo e vince inoltre un disco d'oro in America e un disco di platino in Australia. Anno 2000.

dagli Stati Uniti alla Danimarca con il duo dance danese Junior Senior, che infiamma il palco del Festival Bar con il suo più grande successo, Move Your Feet, anno 2003.

Ultimo brano scelto per voi, il tormentone estivo del 2005 del cantante Emiliano Neck e vincitore assoluto dell'edizione del Festival Bar di quell'anno.

Si conclude qui la 17ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio con la sigla, il mio nuovo brano dance I Can't Stop, Cristiana Vigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile all'interno del mio nuovo album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz. We'll be right back.

È veramente un principe del foro. Foro chi? In che senso? Era proprio un principe del foro. Era Prince, purtroppo, che abbiamo ascoltato per l'ultima volta un po' di tempo fa, anche nel nostro DJ John Dante. Che tal? Amico, BG, staying alive.

Ma che bello ascoltare sempre musica degli anni passati, eh? Questi erano gli anni 70, adesso andiamo agli anni 80 e esattamente verso la fine degli anni 80 c'era un gruppo inglese che era veramente molto, molto bravi musicalmente parlando, ma tutti gli anni 80 sono stati veramente, è stato un decennio veramente glorioso a livello musicale. The Blue Monkeys sono stati anche qui al Festival di Sanremo 1989. It doesn't have to be this.

Va bene, perfetto. No, scusate, sto chattando con un nostro caro amico dalla Spagna, Alejandro. Alejandro, come stas, Alejandro? Todo bien?

Bene, All These Bad Girls su RPS sempre, ogni giorno alle ore 18, naturalmente sempre con voi. Adesso andiamo di nuovo agli anni 60 perché troviamo le porte aperte, perché le porte aperte sono sempre belle e ti portano della musica veramente incommiabile con The Doors, Light My Fire.

brutte notizie arrivano dalla mano sinistra di Eric Clapton, così dice lui, ultimamente aveva detto appunto che non poteva più, probabilmente non poteva più suonare la chitarra. Ha suonato la chitarra invece in una canzone di George Harrison, non questa ma un'altra canzone. Adesso abbiamo invece lui, George Harrison, con My Sweet Lord.

Sì, una bella scoppiazzata del chiffon, naturalmente. Eh sì, questo ormai l'abbiamo detto mille volte, ha scoppiazzato il tutto, questo brano, un brano del chiffon degli anni 60.

Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: same.
1: Mamma mia, quel jingle che ho messo su adesso, ma sapete quanti anni ha quel jingle lì? Cioè, 40 anni, più di 40 anni. Ammazza, oh. Che voce meravigliosa che aveva, aveva una voce stupenda. Adesso faccio schifo, ma sentite che voce del cavolo che c'ho, guardate come si fa ad avere una voce così poco radiofonica come questa. Dai, oh, streghetta, dai, oh, dai, oh, oh. Allora, sono le 18 in punto, che fome o stome, non so mia cosa fa con questo tempo qua, non sono uscito neanche 5 secondi, solo in terrazzo sono uscito per una mezz'oretta, ho finito il libro, poi basta, è venuto subito il temporale, ma dai, che si fa, che le robe lì... Fortunate quelle che sono al mare là a mostrare le chiappe chiare lì, che non fanno un tubo di niente durante il giorno, poi la sera lavoricchiano, e cosa ho detto io? Che lavorano tanto. Oh, per la mia amica Sara Hernandez di Mexico City, una canzone cantata da me, eccola qua, l'ho fatta oggi pomeriggio. Feliz cumple para ti, mi niña.

She's in love with me and I feel fine. Lei è innamorata di me e io mi sento benissimo. Ma sì, benissimo, ho esagerato un po' con l'eco. Va bene, dopo aver salutato la nostra Sara Hernandez di Mexico City, Dennis Morganti di Brescia, tanti auguri e buon compleanno. Te lo dedico questa canzone, te la dedico questa canzone. Tanti auguri e buon compleanno con Dino Super D, Gemano e la nostra Katiusha Ruiz.

more. Get yourself very higher, higher, higher and higher. I take the advances. Prendo l'occasione appunto di salutare anche la nostra Katiuscia Ruiz, che questa sera deve lavorare. Ogni tanto deve. buona serata, mi raccomando. Ti guardo alle ore 19. Bruno Mars, bellissima questa canzone, stupenda canzone del nostro grande Bruno, tutto amico Bruno che canta così bene, non è più stonato praticamente. I Just Might, bellissima canzone per Nadia Lazzenti di Salò.

Che carina questa canzone, me l'ha mandata una certa mia amica. Eccola qua. Sì, me l'hai mandata proprio tu questa canzone, me la ricordo benissimo. All'inizio dell'estate, eccola qua, abbiamo salutato Angelo Archetti di Brescia, ma lui col mio amico Paolo Consolini, sempre lì a Gardone Riviera, col suo scafo, col suo motoscafo. Villa Costa di Brescia, tanti auguri di buon compleanno a te con questo remix by our super DJ MSM. Gli ho mandato un bel po' di whisky, chissà, forse si fa risentire. Rick Astley, bella, questo remix è stupendo, ma anche la versione originale degli anni, a metà degli anni 80, 84 mi sembra. Rick Astley con Never Gonna, wow, Give You Up.

Sì, veramente molto bella questa canzone, stupenda. Faceva ballare cani e porci, tutti, anche i morti faceva ballare. Io in quel periodo dove ero, 84, ero in una discoteca un po' particolare. Molto particolare, e faceva ballare anche loro. E loro ballavano, si denudavano, facevano di tutto, ma soprattutto con questa canzone qua. Guardate, io me la ricordo questa canzone qua, guardate, c'era tutta la pista piena e anche fuori dalla pista con questa canzone di Patrick Cowley, Manager, 1984. Guardate, è una cosa, era impressionante, come amavano questa canzone qua di Patrick Cowley, che era un po' particolare pure lui, e anche Sylvester e così via. Ma qua c'è Patrick Cowley da Toronto, da solo questa volta, meno male che è da solo senza la vocina di Sylvester. Eccola qua, dedicata questa canzone a Daniele Bodè di Salò. Tanti auguri, buon compleanno con Patrick Cowley, man!

Mazza, che energia che aveva, veramente un'energia favolosa questa canzone qua, Manager, faceva parlare cani e porci, molti porci naturalmente. Eccoli là con Pier Faustini di Riva del Garda, abbiamo una bellissima canzone di Shaka Stevens, Give Me Your Heart and Something Else Tonight. Buona serata, mi raccomando, tutta in bianco questa sera in quel locale lì, che è meglio non dire. Divertiti, e fa divertire soprattutto con la tua professionalità.

se non ce l'hai te la mando se vuoi, te la mando, io faccio tutto per te. Give me your heart tonight, dammi il tuo cuore questa sera, il tuo cuore, ma magari anche qualcosa d'altro, magari una limonata, così, una slimonata, una roba del genere, dai che facciamo una slimonata di quelle giuste. Apostola de Maura de Rio Grande, felicidade para ti, mi niña, come estás? Una canzone muy bonita para ti, solo para ti, ti. Bella questa canzone, mi è sempre piaciuta, dei London Beat. Ultimamente ho pensato molto a te. I've been thinking about you, London Beat.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Lo so, dobbiamo.

È veramente un principe del foro. Foro chi? In che senso? Era proprio un principe del foro. Era Prince, purtroppo, che abbiamo ascoltato per l'ultima volta un po' di tempo fa, anche nel nostro DJ John Dante. Che tal? Amico, BG, staying alive.

che bello ascoltare sempre musica degli anni passati, eh? Questi erano gli anni 70, adesso andiamo agli anni 80 e esattamente verso la fine degli anni 80 c'era un gruppo inglese che era veramente molto, molto bravi musicalmente parlando, ma tutti gli anni 80 sono stati veramente, è stato un decennio veramente glorioso a livello musicale. The Blue Monkeys sono stati anche qui al Festival di Sanremo 1989. It doesn't have to be this way.

Va bene, perfetto. No, scusate, sto chattando con un nostro caro amico dalla Spagna, si chiama Alejandro. Alejandro, come stas, Alejandro? Todo bien?

Bene, All These Bad Goodies su RPS, sempre ogni giorno alle ore 18, naturalmente sempre con voi. Adesso andiamo di nuovo agli anni 60, perché troviamo le porte aperte, perché le porte aperte sono sempre belle e ti portano della musica veramente encomiabile, con The Doors, Rock My Friend.

0: radio.stereo.it.
1: I ragazzi del Sympathy vi danno il benvenuto ad un nuovo appuntamento con la grande musica Revival su radio.stereo.it. In console DJ

adesso. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.